0: Chilli,
1: Chilli,
0: Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Chilli, Ch